Salamy, mba mangataka hira nitafamawera masina tolotra ho anay ity mahazo arivo. Fiadanany, mba mangataka hira nitafamawera masina tolotra ho anay atao trano mamanirina no manolotra.